0: Angelo può fare meno. No, Angelo se?
1: Help, help, you get it.
0: Yeah. Yeah.